tuere tiriria Yesu tokere vano mulamo tokere savulwa ai tiriria Yesu tami tukakore mbalemba ai.